0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cabina 315-2085. Ya FM Villa.